0: 好吗？
1: 来，王准哥啦，来这个好不好？
2: 好啊，可以啊。
1: 来。

0: 应该要选我吧？
1: 选我，选我，选我好吗？
0: 选我吧。
1: 别选那个陈小九，选我。
0: 什么？

你答应过我的，我们熬过好多好多个生日的，我们会一起到很老很老，对不对？

大桥，一往年老，一往自卑的牢骚，一往那被逼着习惯的纷扰。沿着河流的方向，我能看到海洋，看着年少的

911，我也要想要 party。

多人不进对的信仰，确实才会困惑，惶惑态度都被骗过，传言都当作真相来传播，一路先走到了现在，存在

Pechino ha respinto con fermezza una dichiarazione congiunta firmata da 14 paesi, tra cui Stati Uniti, Italia, Germania, Giappone, Australia e Regno Unito, che definiva il lodo arbitrale del 2016 sul Mar Cinese Meridionale una pietra miliare del diritto internazionale. Il Ministero degli Esteri cinese ha intimato ai paesi firmatari di cessare ogni provocazione nella regione e di rispettare la sovranità territoriale e i diritti marittimi della Cina. Pechino ha ribadito di non riconoscere in alcun modo quel pronunciamento, definendolo nullo, privo di valore legale e politicamente motivato. Il ministero ha sollevato una questione di principio rivolta direttamente ai sostenitori del lodo. Se tale pronunciamento dovesse essere applicato universalmente, molti degli stessi paesi firmatari si troverebbero privati della base giuridica per rivendicare i propri diritti marittimi derivanti da isole e atolli. La Cina ha rivolto particolare attenzione al Giappone, il cui ministro degli esteri aveva rilasciato una dichiarazione separata in sostegno.

le Filippine, che presiedono quest'anno l'ASEAN, di tentare di condizionare i negoziati sul codice di condotta, imponendo il lodo come base vincolante. Secondo Pechino, questa mossa renderebbe impossibile qualsiasi progresso nei colloqui e svuoterebbe di senso la promessa di Manila di concludere l'accordo entro fine anno. La Cina ha ribadito la propria disponibilità al dialogo bilaterale diretto con le parti coinvolte, ma ha avvertito che qualsiasi tentativo di mettere in discussione i propri diritti sovrani nel Mar Cinese meridionale è destinato a fallire.

Il memorandum d'intesa di Islamabad, siglato da Washington e Teheran, per porre fine alle ostilità nel Golfo Persico e aprire la strada a una soluzione diplomatica più ampia, è in grave pericolo. Le tensioni si sono riacutizzate in seguito a dispute interpretative sulle clausole che regolano la navigazione nello stretto di Hormuz. Ma la crisi riflette in realtà una contesa strategica a tre, nella quale anche le scelte di Tel Aviv influenzano ritmi e direzione degli eventi. Israele non ha mai nascosto la propria contrarietà a qualsiasi intesa tra Washington e Teheran, temendo che anche un accordo temporaneo allenti la pressione sull'Iran, senza risolvere le questioni nucleari e l'influenza regionale di Teheran. Gli Stati Uniti si trovano stretti tra pressioni interne contrapposte. L'opinione pubblica, stanca di interventi in Medio Oriente, chiede moderazione militare, mentre le fazioni più aggressive criticano qualunque apertura a Teheran. I mercati energetici restano in fibrillazione, consapevoli che ogni escalation potrebbe tradursi in un'impennata dei prezzi del petrolio, con conseguenze globali. La rappresentanza cinese all'ONU ha preso posizione con nettezza al Consiglio di sicurezza, chiedendo a tutte le parti di non cedere a fattori destabilizzanti, di mantenere vivo il memorandum e di lavorare verso una soluzione che tenga conto delle legittime aspirazioni di ciascun attore. La Cina ha invitato Washington ad adottare azioni concrete per favorire un assetto politico negoziato, ha riconosciuto all'Iran il diritto all'uso pacifico dell'energia nucleare e ha chiesto la revoca anticipata delle sanzioni. I mesi di operazioni militari non hanno modificato i calcoli strategici di Teheran né prodotto una svolta diplomatica duratura. Ogni scambio di missili erode ulteriormente la fiducia reciproca e aumenta il rischio che un errore di calcolo trascini la regione in una guerra più ampia.

像一次口感那味很想你，我是谁我应该感到熟悉，只可惜我在飞行的频率。

il deflatore del prodotto interno lordo cinese potrebbe registrare un valore positivo nel secondo trimestre del 2026 per la prima volta in oltre tre anni, segnando una svolta significativa nella dinamica dei prezzi dell'economia nazionale. Si tratta dell'indicatore più ampio della variazione dei prezzi di beni e servizi prodotti in un paese. Un valore positivo segnala che la pressione deflazionistica sta allentandosi. Il deflatore era rimasto negativo per 12 trimestri consecutivi, pesando su ricavi e redditi di famiglie e imprese. Esperti di istituzioni come l'Accademia Cinese di Ricerca Macroeconomica e l'Università di Pechino stimano che il valore del secondo trimestre possa attestarsi intorno all'1,5%, sostenuto da una base di confronto favorevole, da prezzi più alti di alcune materie prime globali e da una ripresa dei prezzi interni di beni durevoli come elettrodomestici e mobili. Una lettura positiva sarebbe il segnale che lo squilibrio tra domanda e offerta si sta riducendo, sostenendo la redditività delle imprese e contribuendo a ripristinare le aspettative di famiglie e operatori economici. L'indice dei prezzi al consumo mantiene una crescita di almeno un punto percentuale su base annua da 5 mesi consecutivi, confermando il miglioramento del quadro inflazionistico. Banche di investimento internazionali hanno rivisto al rialzo le previsioni sul deflatore annuo, con alcune stime che indicano una crescita nominale del PIL superiore al 5% per la prima volta in 4 anni. Gli analisti avvertono tuttavia che la ripresa dei prezzi rimane fragile, dipendendo ancora più dall'andamento delle quotazioni energetiche internazionali che dalla domanda interna. La Banca Popolare Cinese ha annunciato l'intenzione di adottare politiche monetarie più flessibili e mirate, con possibili tagli ai tassi di interesse e alla riserva obbligatoria previsti nel terzo trimestre.

I'll be waiting for you. We just keep moving on.

Il vertice NATO, tenutosi ad Ankara, ha messo in luce fratture profonde nel rapporto transatlantico, confermando che l'approccio sempre più transazionale di Washington sta trasformando l'alleanza in un sodalizio basato sullo scambio di interessi piuttosto che su solidarietà condivisa. I Paesi membri hanno annunciato nuovi contratti per decine di miliardi di dollari in armamenti, dimostrando formale adesione alle richieste americane di aumentare le spese per la difesa. Il presidente degli Stati Uniti ha tuttavia continuato a criticare gli alleati per la sproporzione delle contribuzioni americane, per il mancato sostegno alla guerra contro l'Iran, e ha ribadito l'interesse statunitense per la Groenlandia, salvo poi concludere il vertice elogiandone l'unità. Esperti cinesi e internazionali osservano che la ripetuta necessità di ribadire il principio di difesa collettiva rivela un'erosione delle fondamenta fiduciarie dell'alleanza. Secondo gli analisti, il nodo centrale non è la quantità degli acquisti di armamenti europei, ma il fatto che Washington stia cercando di reimpacchettare insieme sicurezza, commercio, industria e strategia geopolitica per ridefinire il prezzo dell'alleanza. L'Europa, pur aumentando le spese militari, vuole farlo sviluppando la propria industria della difesa e riducendo la dipendenza da forniture esterne, un obiettivo che si scontra con la preferenza americana di convogliare i nuovi investimenti verso i propri produttori. Il vertice ha anche evidenziato le ambizioni di Ankara riguardo all'accesso al mercato degli armamenti europei. Gli esperti prevedono che la cooperazione difensiva tra USA ed Europa continuerà, ma in un quadro sempre più strumentale. L'Europa dipende ancora da Washington per la deterrenza nucleare e le capacità militari più avanzate, ma sta accelerando lo sviluppo di una propria autonomia strategica in risposta all'imprevedibilità americana.

Il produttore sudcoreano di chip di memoria SK Hynix ha fatto il proprio ingresso al Nasdaq con una delle operazioni finanziarie più imponenti della storia dei mercati, raccogliendo 26 miliardi e mezzo di dollari attraverso la vendita di American Depositary Receipts. Si tratta della più grande quotazione americana di un emittente straniero e della seconda offerta pubblica più grande in assoluto dopo quella di SpaceX, avvenuta a giugno. I titoli hanno aperto a $170 contro un prezzo di collocamento di $149, con un apprezzamento immediato che riflette l'entusiasmo degli investitori per il segmento della memoria ad alta larghezza.

di memoria strutturalmente superiore all'offerta, facendo salire i prezzi e alimentando il cosiddetto superciclo della memoria. Anche Apple ha aumentato i prezzi di alcuni prodotti, citando i maggiori costi dei componenti di memoria. La quotazione di SK Hynix viene letta da alcuni analisti come una mossa per ampliare la base di investitori internazionali e ridurre il divario di valutazione rispetto alla concorrente americana Micron. I produttori sudcoreani stanno investendo complessivamente più di 500 miliardi di dollari in nuovi stabilimenti, con il rischio però di generare eccesso di offerta qualora la domanda legata all'intelligenza artificiale subisse variazioni prima che i nuovi impianti entrino in produzione.

La Cina ha raggiunto un traguardo storico nella corsa alla riusabilità dei razzi spaziali, recuperando con successo il primo stadio del Lunga Marcia 10B attraverso un sistema inedito a rete di cavi installato su una nave in mare aperto. Il recupero è avvenuto circa 6 minuti dopo la separazione del primo stadio, durante un lancio dal Centro di Lancio Aerospaziale Commerciale Internazionale dell'Hainan. A differenza delle modalità di atterraggio su piattaforme a terra o su navi drone adottate dagli Stati Uniti, l'approccio cinese trasferisce gran parte della struttura di atterraggio dal razzo al mezzo navale, riducendo il peso morto a bordo del vettore. Il Lunga Marcia 10B è progettato per missioni di dispiegamento di costellazioni in orbita bassa e per lanci commerciali ad alta frequenza, ma costituisce anche un elemento centrale della famiglia di razzi, destinata alle missioni lunari con equipaggio umano. Ogni operazione commerciale permetterà di accumulare esperienza in termini di riusabilità dei motori, affidabilità del sistema di recupero e capacità di rilancio rapido, dati fondamentali per le future missioni esplorative. Precedenti test avevano già dimostrato la complessità estrema di questa tecnologia. Guidare un grande booster attraverso l'atmosfera con precisione millimetrica, riaccendere i motori al momento giusto, mantenere la stabilità aerodinamica e coordinare in tempo reale tutti i sottosistemi, richiede un'integrazione tecnologica raramente raggiunta. Il successo è stato salutato come la dimostrazione dell'ingegnosità degli scienziati e ingegneri cinesi e della crescente maturità tecnologica del paese nel settore spaziale. Rimane tuttavia un divario rilevante rispetto agli Stati Uniti, dove la riusabilità operativa dei razzi è ormai una realtà consolidata. Secondo gli esperti, il percorso cinese, che integra sviluppo commerciale e ricerca per le missioni lunari, potrebbe rivelarsi efficace per colmare progressivamente quel divario.

Grandi multinazionali di Europa e Nord America hanno annunciato in giugno una serie di investimenti significativi in Cina, confermando la tendenza a considerare il paese non più soltanto come un grande mercato di sbocco, ma come un hub strategico per l'innovazione, la manifattura avanzata e le catene di fornitura resilienti. Il gruppo chimico tedesco Covestro ha comunicato la costruzione di una nuova linea produttiva di MDI a Shanghai, con una capacità annua di 660.000 tonnellate, segnando il 25esimo anniversario della propria presenza nel paese. Boeing ha inaugurato un nuovo impianto di manutenzione aeronautica a Shanghai, tra i più grandi dell'Asia, e stima che nei prossimi 20 anni la flotta commerciale cinese raddoppierà di dimensione. Il produttore americano di soluzioni climatiche Carrier non considera più la Cina semplicemente un mercato regionale, ma un motore della propria strategia di crescita globale, con particolare attenzione alle opportunità legate all'espansione delle infrastrutture di calcolo e allo sviluppo urbano sostenibile. I dati del Ministero del Commercio mostrano che gli investimenti diretti esteri nei settori ad alta tecnologia sono cresciuti del 19% nei primi 5 mesi del 2026, raggiungendo una quota pari al 40% del totale degli IDE nel paese. Paesi come Emirati Arabi Uniti, Malesia, Svizzera e Stati Uniti hanno registrato incrementi particolarmente marcati. Il governo cinese ha varato un piano in 15 punti per stabilizzare gli investimenti stranieri, ampliando l'accesso al mercato nei servizi, nella finanza e nel farmaceutico, e semplificando le procedure per fusioni e acquisizioni trasfrontaliere. Intelligenza artificiale, digitalizzazione e tecnologie verdi vengono indicati come le nuove frontiere di sviluppo per le imprese straniere in Cina, con l'ecosistema industriale del paese ritenuto ideale per la commercializzazione e l'applicazione industriale di queste innovazioni.

Il Ministero degli Affari Civili cinese ha presentato un piano per costruire entro il 2029 una rete nazionale integrata di servizi per la terza età, strutturata su tre livelli che si estendono dai centri urbani fino alle comunità rurali più remote. Il sistema si articola in piattaforme di gestione a livello di contea, centri di servizio a livello di township o distretto urbano e strutture di prossimità a livello di villaggio o quartiere. Il livello di contea funge da cervello e centro nevralgico del sistema, coordinandosi con strutture di eccellenza provinciali e municipali per le funzioni di indirizzo, risposta alle emergenze e aggregazione dei dati. I centri di township operano come snodi intermedi, erogando servizi professionali di assistenza, cure domiciliari e supporto alle famiglie che accudiscono anziani. Le strutture di quartiere e villaggio rappresentano i terminali della rete, con servizi di assistenza diurna, pasti, cure di sollievo per i caregiver e visite domiciliari. Il piano affronta sia le necessità di cura intensiva degli anziani non autosufficienti o con deterioramento cognitivo, sia la domanda di servizi ricreativi e di socializzazione degli anziani attivi e in buona salute. Alla fine del 2025, la Cina disponeva di quasi 400.000 strutture di accoglienza e assistenza per anziani, con posti letto di cura che rappresentavano il 67% del totale. La copertura delle piattaforme di gestione a livello di contea era già completa su tutto il territorio nazionale, mentre oltre il 60% dei township disponeva già di centri di servizio regionale. L'obiettivo è consolidare e potenziare questa rete entro il 2035, garantendo un'assistenza continua e senza interruzioni nelle diverse modalità domiciliare, comunitaria e istituzionale. Le esperienze di Pechino e di centri più piccoli come Nanping sono state presentate come modelli replicabili a livello nazionale.

Il campo di gas di Daji, nella provincia dello Shaanxi, ha superato la soglia dei 4 miliardi di metri cubi di capacità produttiva annua di metano da carbone profondo, sancendo una svolta tecnologica che riscrive i parametri dell'industria energetica globale. Il campo si trova sul bordo orientale del bacino dell'Ordos e rappresenta oltre l'80% della produzione nazionale cinese di metano da carbone estratto a grandi profondità. Per decenni, il settore petrolifero e del gas internazionale aveva considerato impraticabile lo sfruttamento commerciale di giacimenti di carbon fossile a profondità superiori ai 1500 metri e impossibile a profondità oltre i 2000, per le caratteristiche fisiche sfavorevoli e il basso contenuto di gas. La Cina è il primo paese al mondo ad aver realizzato lo sfruttamento su larga scala di metano da carbone profondo, sviluppando tecnologie di perforazione orizzontale ultralunghe e sistemi avanzati di guida geologica e ingegneristica. Bruciato per produrre elettricità, il metano da carbone emette circa il 50% in meno di anidride carbonica rispetto al carbone tradizionale. La produzione del campo garantisce oggi forniture per uso industriale e domestico nell'area locale e alimenta attraverso il gasdotto West-East anche le regioni di Pechino, Tianjin e Hebei. I ricercatori stimano che le risorse geologiche totali di metano da carbone in Cina potrebbero raggiungere 50 trilioni di metri cubi, con il solo bacino dell'Ordos che ne contiene oltre 25. L'obiettivo dichiarato di PetroChina è portare la produzione nazionale annua di metano da carbone tra i 40 e i 50 miliardi di metri cubi entro il 2035. I tecnici stanno ora lavorando per estendere le sezioni orizzontali dei pozzi fino a 6.000 metri, al fine di migliorare i tassi di recupero e ridurre i costi unitari di sviluppo.

Il concetto di catalisi a singolo atomo, proposto nel 2011 dal team di Zhang Tao dell'Accademia Cinese delle Scienze, ha ottenuto il primo premio per le scienze naturali dello Stato, il massimo riconoscimento scientifico cinese. L'approccio rivoluzionario consiste nel distribuire singoli atomi di metallo prezioso sulla superficie di un materiale di supporto, invece di utilizzarli aggregati in nanoparticelle, permettendo a ciascun atomo di fungere da sito attivo per le reazioni chimiche. Il risultato è un incremento dell'utilizzo degli atomi di metallo prezioso da pochi punti percentuali a quasi il 100%, eliminando in pratica gli sprechi. I metalli come platino e palladio, più costosi dell'oro, sono indispensabili come catalizzatori nell'industria chimica moderna, dalla produzione di carburanti ai fertilizzanti, dai polimeri ai farmaci. La tecnologia è stata inizialmente dimostrata con metalli del gruppo del platino e successivamente estesa a oltre 40 elementi della tavola periodica. Oltre 20.000 articoli scientifici su questo tema sono stati pubblicati da migliaia di gruppi di ricerca in quasi 100 paesi. Zhang ha sottolineato il significato strategico della scoperta. Garantire il controllo autonomo sulle tecnologie dei catalizzatori è cruciale per la sicurezza energetica e per la competitività dell'industria chimica. Il percorso verso questa scoperta è stato lungo e irto di ostacoli tecnici. Quando Zhang propose il concetto nella propria tesi di dottorato negli anni '80, le tecnologie per verificarlo sperimentalmente non esistevano ancora. La combinazione attuale di intelligenza artificiale e simulazione

rivoluzione computazionale sta accelerando la progettazione razionale di nuovi catalizzatori, aprendo prospettive concrete per le energie rinnovabili e per una chimica industriale più sostenibile.

Ricorre il 20° anniversario dell'iscrizione delle rovine di Yingshu nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, un sito che rappresenta il punto di partenza dell'archeologia cinese moderna e il luogo da cui si è avviata la ricostruzione della cronologia dell'intera civiltà cinese. Le rovine si trovano ad Anyang, nella provincia dell'Henan, e corrispondono all'antica capitale della tarda dinastia Shang, risalente a oltre 3.000 anni fa. Tra i reperti più significativi vi sono le cosiddette ossa oracolari, frammenti di ossa animali, incisi con un sistema di scrittura noto come Jiaguan, considerato il più antico sistema formale di scrittura della Cina. La scoperta di queste incisioni, alla fine dell'Ottocento, ha retrodatato di quasi 1.000 anni la storia documentata del paese, facendola risalire alla tarda epoca Shang, invece che al periodo degli stati combattenti. A partire da Yingshu, gli archeologi hanno progressivamente ricostruito la sequenza delle capitali Shang, per i periodi precedenti, identificando siti intermedi nell'Henan, fino a risalire ai resti, di quella che è considerata una capitale della tarda dinastia Xia. Il museo del sito si distingue oggi per un approccio innovativo alla divulgazione. Oggetti ispirati ai reperti, come il berretto asciugacapelli a forma di gufo ispirato a un vaso

questo rituale del XVII secolo a.C., sono diventati prodotti di tendenza tra i visitatori. Il museo integra anche le scritture Jagüen nell'educazione scolastica locale, con scuole primarie specializzate nell'insegnamento di questo antico alfabeto. Un progetto di digitalizzazione è in corso per catalogare e preservare le oltre 160.000 ossa oracolari finora portate alla luce, molte delle quali oggi disperse in musei di tutto il mondo. Il sito si avvicina al centenario degli scavi, previsto per il 2028.

主要互联网平台企业共清理涉嫌违规旅游产品及相关信息 25.8 万余条，限期整改或封禁账号8300余个。

La reputazione della Cina come destinazione di viaggio straordinariamente sicura continua a crescere a livello internazionale, alimentata da un flusso costante di testimonianze di turisti e residenti stranieri che raccontano la propria esperienza di libertà di movimento anche nelle ore notturne, nelle grandi metropoli, senza timori, per la propria incolumità o per la custodia dei propri effetti personali. Il fenomeno dei cosiddetti muri di bagagli incustoditi nelle stazioni della metropolitana, dove i viaggiatori abbandonano le proprie valigie lungo le pareti prima di esplorare la città, è diventato un simbolo virale di questa fiducia collettiva, replicato in diverse città, tra cui Wuhan, Changsha, Foshan, Nanchino e Fuzhou. I dati ufficiali confermano questa percezione. Nel 2025, i reati penali sono diminuiti del 12,8% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i livelli più bassi degli ultimi decenni. Il rapporto annuale sulla sicurezza globale elaborato da Gallup ha classificato la Cina al terzo posto mondiale su oltre 140 paesi e territori esaminati, evidenziando l'alta fiducia pubblica nelle forze dell'ordine e i bassi livelli di esperienza diretta di criminalità. Studenti, professionisti e turisti provenienti da Canada, Marocco, Stati Uniti e Serbia hanno descritto la propria sorpresa iniziale nel vedere persone camminare tranquillamente nelle strade fino alle 3 di notte, e il modo in cui questa impressione si è progressivamente normalizzata nel corso della loro permanenza. Esperti cinesi attribuiscono questa condizione a una combinazione di fattori: il ruolo della tecnologia, il miglioramento del tenore di vita negli ultimi 20 anni, le politiche di sicurezza scolastica e comunitaria e il forte senso di responsabilità collettiva che caratterizza la società. La sicurezza viene definita non soltanto come assenza di pericoli, ma come presenza di un'esistenza quotidiana serena e fiduciosa.

Zhong Yu, ingegnere e accademica dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha ricevuto la medaglia del 1 luglio, la massima onorificenza del Partito Comunista Cinese, in una cerimonia tenutasi a Pechino. Nata nel 1936 durante il conflitto con il Giappone, Zhong ha dedicato oltre 60 anni della propria carriera allo sviluppo dell'industria pesante cinese, dalla siderurgia all'ingegneria aerospaziale. Fu tra le pochissime donne, su oltre 300 studenti, a specializzarsi in meccanica metallurgica al Beijing Institute of Iron and Steel Technology, da cui si laureò nel 1960. Negli anni 70 guidò una battaglia tecnica e simbolica contro un consorzio straniero che aveva attribuito a errori degli operatori cinesi il cedimento di alcuni componenti critici di un laminatoio importato dalla Wuhan Iron and Steel. Il suo gruppo dimostrò con prove irrefutabili che la responsabilità

già sessantenne, assunse la guida di un programma statale per migliorare le tecnologie di produzione dell'alluminio, un materiale per il quale la Cina dipendeva allora dalle importazioni per il 70% del fabbisogno di prodotti ad alte prestazioni. Dopo quasi un decennio di lavoro, con un team di oltre 100 ricercatori, il programma estese la sicurezza delle riserve di bauxite cinese da meno di 10 anni a circa 60. E liberò il paese dalla dipendenza tecnologica estera in quel settore. Oggi, pur avendo superato gli 85 anni, Zhong è ancora attiva nella ricerca, guidando lo sviluppo di componenti in lega di alluminio per razzi vettori pesanti destinati al programma spaziale cinese.

Le forze di polizia di diverse città cinesi hanno smantellato numerose reti di scommesse sportive illegali legate ai mondiali di calcio 2026, procedendo al fermo di decine di sospettati in un'operazione che ha coinvolto Uzhou e Hangzhou nel Zhejiang, Xi'an nello Shaoguangxi, Jiangzhou nel Sichuan e Yulin nel Guangxi. I gruppi smantellati operavano attraverso canali di comunicazione istantanea, gruppi di chat, siti di scommesse offshore e schemi di rimborso, attirando gli utenti con promesse di quote elevate, previsioni infallibili e guadagni garantiti. Nel caso di Hangzhou, quattro sospettati avevano costruito una rete capace di gestire flussi finanziari per oltre 1,5 milioni di yuan, pubblicando annunci sui social media e indirizzando gli utenti verso piattaforme straniere di scommesse. A Hangzhou, un'operazione ha portato al fermo di 8 persone per un giro d'affari superiore al 1 milione di yuan, con il gruppo che si presentava come gestore di un mercato delle scommesse sui mondiali con quote privilegiate. Il caso di Xi'an è stato risolto in soli 19 ore dopo l'avvio delle analisi notturne, con l'impiego di un gruppo operativo di 20 agenti che ha raccolto prove elettroniche e tracciato i flussi finanziari. Il caso del Guangxi è emerso nell'ambito della campagna Rete Pulita 2026 ed ha riguardato un'organizzazione specializzata nella promozione del traffico verso siti di gioco d'azzardo attraverso contenuti multimediali su piattaforme social. Le autorità hanno ricordato che le scommesse online sono illegali in Cina e che le promesse di vincite sicure o rendimenti elevati costituiscono quasi sempre truffe. Diverse piattaforme digitali hanno avviato campagne di rimozione dei contenuti illegali e di segnalazione alle forze dell'ordine.

说句话。你好，我叫十一。

il bilancio dei terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno ha raggiunto quota 4.333 vittime, con oltre 16.740 feriti e quasi 6.500 di persone tratte in salvo. Le autorità hanno allestito 94 campi di accoglienza temporanea che ospitano più di 18.000 sfollati. 30.000 volontari si sono registrati per partecipare alle operazioni di soccorso durante la fase critica del disastro, e il governo ha proposto di coinvolgerli anche nella fase di ricostruzione degli alloggi danneggiati o distrutti. Per affrontare la crisi abitativa, le autorità hanno avviato un registro abitativo unificato, che fungerà allo stesso tempo da censimento delle famiglie colpite e da banca dati per l'erogazione di sussidi statali. Il governo ha in programma di allestire campi con abitazioni transitorie monofamiliari in attesa della costruzione di alloggi permanenti. L'Assemblea nazionale ha annunciato la riforma della legge sugli affitti e la creazione di un sistema di credito e sussidi per aiutare le famiglie terremotate ad acquistare nuove abitazioni. Sul fronte internazionale, il governo ha inviato lettere a diversi paesi chiedendo lo sblocco di fondi venezuelani congelati all'estero a causa delle sanzioni economiche imposte da Stati Uniti e altri paesi, risorse che potrebbero essere utilizzate per finanziare la ricostruzione. Le operazioni di ricerca tra le macerie sono proseguite in condizioni difficili, con squadre specializzate impiegate nelle aree più colpite.

La Cina sta intensificando gli sforzi per attrarre sul proprio territorio le sedi di organizzazioni scientifiche e tecnologiche internazionali, ampliando le infrastrutture dedicate nella capitale e registrando nuove presenze in diverse province del paese. Pechino ha recentemente ampliato il proprio polo di organismi scientifici internazionali, aggiungendo sportelli di servizio, sale espositive, spazi per riunioni e ambienti di lavoro connessi a reti transfrontaliere. Tra le novità più significative, il Comitato Amministrativo delle Università Spaziali della Federazione Astronautica Internazionale, con sede a Parigi, ha stabilito il proprio segretariato permanente a Dalian, nell'Liaoning. A Chengdu, nel Sichuan, è stata fondata la Società Internazionale per le Tecnologie di Sensoristica, con la partecipazione di istituzioni provenienti da 10 paesi tra cui Regno Unito e Canada. L'ecosistema di ricerca e la solida base industriale

della città, sono stati i fattori determinanti nella scelta della sede. Esperti citano tra i principali fattori di attrazione della Cina la disponibilità di dati su vasta scala, la varietà degli scenari applicativi e le lunghe serie storiche di osservazione già disponibili per la ricerca di frontiera. Le catene industriali complete rappresentano un ulteriore elemento di richiamo per le organizzazioni che necessitano di tradurre la ricerca in applicazioni concrete. Da un punto di vista geopolitico, queste organizzazioni con sede in Cina vengono descritte come hub imparziali per la cooperazione scientifica transfrontaliera, in un'epoca segnata da preoccupazioni per la frammentazione della scienza mondiale e la formazione di blocchi contrapposti. Dal 2016 la Cina ha definito politiche nazionali per incentivare l'insediamento di organizzazioni scientifiche internazionali, con province come il Guangdong e il Jiangsu, che offrono contributi economici diretti per l'apertura di sedi o uffici centrali.

Il Monte Emei, nel Sichuan, ha celebrato il 30° anniversario della propria iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, con una serie di risultati straordinari sul fronte della conservazione della biodiversità, riportando in vita

due specie considerate perdute dalla scienza. Attraverso la riproduzione artificiale e il monitoraggio di precisione, i ricercatori hanno salvato la Paracmeria omeiensis, un raro albero di magnolia endemico della montagna, di cui in natura sopravvivono appena 90 esemplari. Dal 2012, il programma di conservazione ha prodotto oltre 3.200 piante in vivaio.

Inoltre, ritrovata una rana a macchie chevron, un anfibio endemico che era scomparso dai registri scientifici per decenni. Nel 2024 sono stati avvistati 3 individui nello stesso sito in cui la specie era stata osservata per l'ultima volta nel 1965. Negli ultimi 5 anni, le autorità locali hanno documentato 3 nuove specie animali per la scienza, 3 nuove specie vegetali e 16 nuove specie animali precedentemente non registrate nell'area. Una rete di 73 telecamere a infrarossi, di cui 22 con trasmissione dati in tempo reale, copre oggi l'85% dell'area di monitoraggio target, avendo già raccolto quasi 3.000 immagini valide e identificato 46 specie animali. Il sistema ha contribuito anche alla risoluzione di un caso di bracconaggio. Il Monte Emei ospita oltre 3.700 varietà di piante superiori e più di 2.300 specie animali, e costituisce il sito tipo per 253 specie vegetali e 157 animali.

Li Jingjing, ufficiale di polizia di frontiera 35enne in servizio nella provincia dello Yunnan, ha ricevuto la medaglia della gioventù del 4 maggio 2026, uno dei più alti riconoscimenti nazionali per i cittadini under 40, per i risultati ottenuti in 15 anni di operazioni antidroga. Dall'inizio della propria carriera, Li ha partecipato all'arresto di 147 sospettati e al sequestro di oltre 2.100 kg di sostanze stupefacenti, prendendo parte a 7 operazioni di grande rilevanza ciascuna riguardante carichi superiori ai 100 kg. Tra le missioni più rischiose figura un'operazione sotto copertura del giugno 2024, durante la quale Li trascorse 2 giorni e una notte ospite dei trafficanti in un albergo, dovendo mantenere la propria copertura anche in situazioni di estrema tensione, incluso un incontro fortuito in ascensore con 2 colleghi in uniforme che non erano a conoscenza della sua identità fittizia. 50 secondi di conversazione forzata con i trafficanti nel breve tragitto tra i piani restano tra i momenti più carichi di rischio della sua carriera. In un'altra operazione, Lian si è lanciato fisicamente all'interno di un'autovettura nel tentativo di impedire la fuga di un sospettato, rimanendo bloccato nel veicolo con 2 trafficanti prima che i colleghi riuscissero a sfondare i finestrini per liberarlo. Durante un terzo intervento, un trafficante catturato gli ha offerto fino a 5 milioni di yuan per consentirne la fuga, senza ottenere alcuna risposta diversa dalla segnalazione ai colleghi dell'ubicazione del sospettato. Li ha ricevuto nel corso della carriera riconoscimenti di primo, secondo e terzo grado per meriti individuali.

La Cina ha definito un piano per portare la capacità produttiva di cereali a circa 725 milioni di tonnellate entro il 2030, nell'ambito di una strategia più ampia per il quinquennio 2026-2030, che punta sia all'aumento dei volumi sia al miglioramento della qualità dei prodotti agricoli. Il piano si inserisce in un contesto globale caratterizzato da eventi meteorologici estremi più frequenti, volatilità dei mercati internazionali delle materie prime alimentari e crescente incertezza geopolitica. La Cina ha già realizzato importanti progressi nelle infrastrutture agricole e nelle tecnologie.

e di coltivazione. Il contributo del progresso scientifico e tecnologico alla crescita del settore supera oggi il 64%, collocando il paese tra i principali innovatori mondiali in campo agricolo. Macchinari avanzati, droni e intelligenza artificiale sono già ampiamente utilizzati lungo le filiere produttive. Tra le priorità individuate vi è l'incremento della produzione di varietà pregiate di riso, con buone caratteristiche organolettiche e di grano ad alto e basso contenuto di glutine, attualmente insufficiente rispetto alla domanda. Il piano identifica anche nel mais e nella soia i principali motori della futura crescita della domanda di cereali, riflettendo un cambiamento nei modelli di consumo che vede diminuire l'uso di riso e frumento a vantaggio dei mangimi per l'allevamento. La produzione di soia ad alto rendimento e alto contenuto di olio è considerata una priorità strategica per ridurre la dipendenza dalle importazioni. Il piano prevede inoltre misure stringenti per la protezione dei terreni agricoli, lo sviluppo di campi ad alto standard e il miglioramento delle infrastrutture per la gestione delle acque. Meccanismi di incentivazione economica per premiare la qualità superiore dei prodotti agricoli dovranno facilitare il collocamento sul mercato delle produzioni di eccellenza,

0: 歌。
1: 你先别说爱我，还先别为我心动。
2: 你就是那天在大卖场
1: 不管童话什么结果，
2: 我往心里拐到脚的女生啊。

I progressi nella catalisi a singolo atomo, riconosciuti dal massimo premio scientifico statale cinese, stanno aprendo nuove prospettive concrete per l'industria energetica pulita e per la chimica verde. La possibilità di sfruttare quasi integralmente ogni singolo atomo di metallo prezioso come sito reattivo attivo, rappresenta un salto qualitativo rispetto all'efficienza dei catalizzatori convenzionali, aprendo la strada a processi produttivi radicalmente più efficienti nel settore farmaceutico, dei carburanti sintetici e dei materiali polimerici avanzati. Le nuove generazioni di ricercatori stanno combinando questa base teorica con le capacità della simulazione computazionale e dell'intelligenza artificiale, per progettare catalizzatori su misura per specifiche reazioni chimiche, accelerando notevolmente i tempi di sviluppo rispetto all'approccio tradizionale basato sulla sperimentazione empirica. Parallelamente, le grandi multinazionali presenti in Cina stanno investendo nell'integrazione di queste tecnologie con le proprie catene di fornitura. Aziende come Corning, attiva da decenni nella scienza dei materiali, confermano che la Cina offre l'ambiente industriale più favorevole per la commercializzazione rapida di innovazioni che richiedono infrastrutture manifatturiere complesse e accesso a un mercato di dimensioni continentali. Il paese sta costruendo un percorso che unisce ricerca fondamentale, applicazione industriale e sostegno istituzionale in settori strategici come le energie rinnovabili, la mobilità elettrica e i nuovi materiali. Questo approccio sistemico, che integra le capacità di università, centri di ricerca pubblici e imprese private nazionali e straniere, viene indicato dagli esperti come uno dei principali vantaggi competitivi della Cina nella corsa globale verso un'economia a basse emissioni di carbonio,

0: 把你从雪地捡回家的时候，你比现在可脏多了。那张脸被血模糊得根本看不清样子。
1: 张远，

0: 地。
1: 庄宇，我娶你好不好？你要是不说话，

0: ね。
1: Pechino ha respinto con fermezza una dichiarazione congiunta firmata da 14 paesi, tra cui Stati Uniti, Italia, Germania, Giappone, Australia e Regno Unito, che definiva il lodo arbitrale del 2016 sul Mar Cinese meridionale una pietra miliare del diritto internazionale. Il Ministero degli Esteri cinese ha intimato ai paesi firmatari di cessare ogni provocazione nella regione e di rispettare la sovranità territoriale e i diritti marittimi della Cina. Pechino ha ribadito di non riconoscere in alcun modo quel pronunciamento, definendolo nullo, privo di valore legale e politicamente motivato. Il Ministero ha sollevato una questione di principio rivolta direttamente ai sostenitori del lodo. Se tale pronunciamento dovesse essere applicato universalmente, molti degli stessi paesi firmatari si troverebbero privati della base giuridica per rivendicare i propri diritti marittimi derivanti da isole e atolli. La Cina ha rivolto particolare attenzione al Giappone, il cui ministro degli esteri aveva rilasciato una dichiarazione separata in sostegno del lodo. Pechino ha convocato il rappresentante dell'ambasciata nipponica per protestare formalmente, ricordando le atrocità belliche giapponesi e l'occupazione illegale di isole nella regione. Nel mirino è finita anche l'Unione Europea, con la missione diplomatica cinese a Bruxelles, che ha stigmatizzato la dichiarazione europea come priva di fondamento storico e lesiva della stabilità regionale. La Cina ha accusato le Filippine, che presiedono quest'anno l'ASEAN, di tentare di condizionare i negoziati sul codice di condotta, imponendo il lodo come base vincolante. Secondo Pechino, questa mossa renderebbe impossibile qualsiasi progresso nei colloqui e svuoterebbe di senso la promessa di Manila di concludere l'accordo entro fine anno. La Cina ha ribadito la propria disponibilità al dialogo bilaterale diretto con le parti coinvolte, ma ha avvertito che qualsiasi tentativo di mettere in discussione i propri diritti sovrani nel Mar Cinese meridionale è destinato a fallire.

0: 有一种病，关于朋友的记忆通通都会不见的。
1: 其实你想要有朋友吧，我做你朋友直到你记住我们为止。

Il vertice NATO tenutosi ad Ankara ha messo in luce fratture profonde nel rapporto transatlantico, confermando che l'approccio sempre più transazionale di Washington sta trasformando l'alleanza in un sodalizio basato sullo scambio di interessi piuttosto che su solidarietà condivisa. I Paesi membri hanno annunciato nuovi contratti per decine di miliardi di dollari in armamenti, dimostrando formale adesione alle richieste americane di aumentare le spese per la difesa. Il presidente degli Stati Uniti ha tuttavia continuato a criticare gli alleati per la sproporzione delle contribuzioni americane, per il mancato sostegno alla guerra contro l'Iran e ha ribadito l'interesse statunitense per la Groenlandia, salvo poi concludere il vertice elogiandone l'unità. Esperti cinesi e internazionali osservano che la ripetuta necessità di ribadire il principio di difesa collettiva rivela un'erosione delle fondamenta fiduciarie dell'alleanza. Secondo gli analisti, il nodo centrale non è la quantità degli acquisti di armamenti europei, ma il fatto che Washington stia cercando di reimpacchettare insieme sicurezza, commercio, industria e strategia geopolitica per ridefinire il prezzo dell'alleanza. L'Europa, pur aumentando le spese militari, vuole farlo sviluppando la propria industria della difesa e riducendo la dipendenza da forniture esterne. Un obiettivo che si scontra con la preferenza americana di convogliare i nuovi investimenti verso i propri produttori. Il vertice ha anche evidenziato le ambizioni di Ankara riguardo all'accesso al mercato degli armamenti europei. Gli esperti prevedono che la cooperazione difensiva tra USA ed Europa

Il produttore sudcoreano di chip di memoria SK Hynix ha fatto il proprio ingresso al Nasdaq con una delle operazioni finanziarie più imponenti della storia dei mercati, raccogliendo 26 miliardi e mezzo di dollari attraverso la vendita di American Depositary Receipts. Si tratta della più grande quotazione americana di un emittente straniero e della seconda offerta pubblica più grande in assoluto dopo quella di SpaceX, avvenuta a giugno. I titoli hanno aperto a $170 contro un prezzo di collocamento di $149, con un apprezzamento immediato, che riflette l'entusiasmo degli investitori per il segmento della memoria ad alta larghezza di banda, indispensabile per i sistemi di intelligenza artificiale. I proventi saranno destinati alla costruzione di nuovi impianti produttivi in Corea del Sud e alla fornitura a lungo termine, convinti che la carenza di chip possa protrarsi per molto tempo ancora. La corsa delle grandi piattaforme cloud ad espandere i propri data center per l'intelligenza artificiale ha creato una domanda di chip di memoria strutturalmente superiore all'offerta, facendo salire i prezzi e alimentando il cosiddetto superciclo della memoria. Anche Apple ha aumentato i prezzi di alcuni prodotti, investendo complessivamente più di $500 miliardi in nuovi stabilimenti, con il rischio però di generare eccesso di offerta qualora la domanda legata all'intelligenza artificiale subisse variazioni prima che i nuovi impianti entrino in produzione.

la Cina ha raggiunto un traguardo storico nella corsa alla riusabilità dei razzi spaziali, recuperando con successo il primo stadio del Lunga Marcia 10B, attraverso un sistema inedito a rete di cavi installato su una nave in mare aperto. Il recupero è avvenuto circa 6 minuti dopo la separazione del primo stadio, durante un lancio dal Centro di Lancio Aerospaziale Commerciale Internazionale dell'Hainan. A differenza delle modalità di atterraggio su piattaforme a terra o su navi drone adottate dagli Stati Uniti, l'approccio cinese trasferisce gran parte della struttura di atterraggio dal razzo al mezzo navale, riducendo il peso morto a bordo del vettore. Il Lunga Marcia 10B è progettato per missioni di dispiegamento di costellazioni in orbita bassa e per lanci commerciali ad alta frequenza, ma costituisce anche fondamentali per le future missioni esplorative. Precedenti test avevano già dimostrato la complessità estrema di questa tecnologia. Guidare un grande booster attraverso l'atmosfera con precisione millimetrica, riaccendere i motori al momento giusto, mantenere la stabilità aerodinamica e coordinare in tempo reale tutti i sottosistemi, richiede un'integrazione tecnologica raramente raggiunta. Il successo è stato salutato come la dimostrazione dell'ingegnosità degli scienziati e ingegneri cinesi e della crescente maturità tecnologica del paese nel settore spaziale. Rimane tuttavia un divario rilevante rispetto agli Stati Uniti, dove la riusabilità operativa dei razzi è ormai una realtà consolidata. Secondo gli esperti, il percorso cinese, che integra sviluppo commerciale e ricerca per le missioni lunari, potrebbe rivelarsi efficace per colmare progressivamente quel divario.

Grandi multinazionali di Europa e Nord America hanno annunciato in giugno una serie di investimenti significativi in Cina, confermando la tendenza a considerare il paese non più soltanto come un grande mercato di sbocco, ma come un hub strategico per l'innovazione, la manifattura avanzata e le catene di fornitura resilienti. Il gruppo chimico tedesco Covestro ha comunicato la costruzione di una nuova linea produttiva di MDI a Shanghai con una capacità annua di 660.000 tonnellate, segnando il 25° anniversario della propria presenza nel paese. Boeing ha inaugurato un nuovo impianto di manutenzione aeronautica a Shanghai, tra i più grandi dell'Asia, e stima che nei prossimi 20 anni la flotta commerciale cinese raddoppierà di dimensione. Il produttore americano di soluzioni climatiche Carrier non considera più la Cina semplicemente un mercato regionale, ma un motore della propria strategia di crescita globale, con particolare attenzione alle opportunità legate all'espansione delle infrastrutture di calcolo e allo sviluppo urbano sostenibile. I dati del Ministero del Commercio mostrano che gli investimenti diretti esteri nei settori ad alta tecnologia sono cresciuti del 19% nei primi 5 mesi del 2026, raggiungendo una quota pari al 40% del totale degli IDE nel paese. Paesi come Emirati Arabi Uniti, Malesia, Svizzera e Stati Uniti hanno registrato incrementi particolarmente marcati. Il governo cinese ha varato un piano in 15 punti per stabilizzare gli investimenti stranieri, ampliando l'accesso al mercato nei servizi, nella finanza e nel farmaceutico, e semplificando le procedure per fusioni e acquisizioni transfrontaliere. Intelligenza artificiale, digitalizzazione e tecnologie verdi vengono indicati come le nuove frontiere di sviluppo per le imprese straniere in Cina, con l'ecosistema industriale del paese ritenuto ideale per la commercializzazione e l'applicazione industriale di queste innovazioni.

Il Ministero degli Affari Civili cinese ha presentato un piano per costruire entro il 2029 una rete nazionale integrata di servizi per la terza età, strutturata su tre livelli che si estendono dai centri urbani fino alle comunità rurali più remote. Il sistema si articola in piattaforme di gestione a livello di contea, centri di servizio a livello di township o distretto urbano e strutture di prossimità a livello di villaggio o quartiere. Il livello di contea funge da cervello e centro nevralgico del sistema, coordinandosi con strutture di eccellenza provinciali e municipali per le funzioni di indirizzo, risposta alle emergenze e aggregazione dei dati. I centri di township operano come snodi intermedi, erogando servizi professionali di assistenza, cure domiciliari e supporto alle famiglie che accudiscono anziani. Le strutture di quartiere e villaggio rappresentano i terminali della rete, con servizi di assistenza diurna, pasti, cure di sollievo per i caregiver e visite domiciliari. Il piano affronta sia le necessità di cura intensiva degli anziani non autosufficienti o con deterioramento cognitivo, sia la domanda di servizi ricreativi e di socializzazione degli anziani attivi e in buona salute. Alla fine del 2025, la Cina disponeva di quasi 400.000 strutture di accoglienza e assistenza per anziani, con posti letto di cura che rappresentavano il 67% del totale. La copertura delle piattaforme di gestione a livello di contea era già completa su tutto il territorio nazionale, mentre oltre il 60% dei township disponeva già di centri di servizio regionale. L'obiettivo è consolidare e potenziare questa rete entro il 2035, garantendo un'assistenza continua e senza interruzioni nelle diverse modalità domiciliare, comunitaria e istituzionale. Le esperienze di Pechino e di centri più piccoli come Nanping sono state presentate come modelli replicabili a livello nazionale.

il campo di gas di Daji, nella provincia dello Shanxi, ha superato la soglia dei 4 miliardi di metri cubi di capacità produttiva annua di metano da carbone profondo, sancendo una svolta tecnologica che riscrive i parametri dell'industria energetica globale. Il campo si trova sul bordo orientale del bacino dell'Ordos e rappresenta oltre l'80% della produzione nazionale cinese di metano da carbone estratto a grandi profondità. Per decenni, il settore petrolifero e del gas internazionale aveva considerato impraticabile lo sfruttamento commerciale di giacimenti di carbon fossile a profondità superiori ai 1500 metri e impossibile a profondità oltre i 2000 per le caratteristiche fisiche sfavorevoli e il basso contenuto di gas. La Cina è il primo paese al mondo ad aver realizzato lo sfruttamento su larga scala di metano da carbone profondo, sviluppando tecnologie di perforazione orizzontale, ultralunghe e sistemi avanzati di guida geologica e ingegneristica. Bruciato per produrre elettricità, il metano da carbone emette circa il 50% in meno di anidride carbonica rispetto al carbone tradizionale.

nazionale. La produzione del campo garantisce oggi forniture per uso industriale e domestico nell'area locale e alimenta attraverso il gasdotto West East anche le regioni di Pechino, Tianjin e Hebei. I ricercatori stimano che le risorse geologiche totali di metano da carbone in Cina potrebbero raggiungere 50 trilioni di metri cubi, con il solo bacino dell'Ordos che ne contiene oltre 25. L'obiettivo dichiarato di PetroChina è portare la produzione nazionale annua di metano da carbone tra i 40 e i 50 miliardi di metri cubi entro il 2035. I tecnici stanno ora lavorando per estendere le sezioni orizzontali dei pozzi fino a 6.000 metri, al fine di migliorare i tassi di recupero e ridurre i costi unitari di sviluppo.

Il concetto di catalisi a singolo atomo, proposto nel 2011 dal team di Zhang Tao dell'Accademia Cinese delle Scienze, ha ottenuto il primo premio per le scienze naturali dello Stato, il massimo riconoscimento scientifico cinese. L'approccio rivoluzionario consiste nel distribuire singoli atomi di metallo prezioso sulla superficie di un materiale di supporto, invece di utilizzarli aggregati in nanoparticelle, permettendo a ciascun atomo di fungere da sito attivo per le reazioni chimiche. Il risultato è un incremento dell'utilizzo degli atomi di metallo prezioso da pochi punti percentuali a quasi il 100%, eliminando in pratica gli sprechi. I metalli come platino e palladio, più costosi dell'oro, sono indispensabili come catalizzatori nell'industria chimica moderna, dalla produzione di carburanti ai fertilizzanti, dai polimeri ai farmaci. La tecnologia è stata inizialmente dimostrata con metalli del gruppo del platino e successivamente estesa a oltre 40 elementi della tavola periodica. Oltre 20.000 articoli scientifici su questo tema sono stati pubblicati da migliaia di gruppi di ricerca in quasi 100 paesi. Zhang ha sottolineato il significato strategico della scoperta. Garantire il controllo autonomo sulle tecnologie dei catalizzatori è cruciale per la sicurezza energetica e per la competitività dell'industria chimica. Il percorso verso questa scoperta è stato lungo e irto di ostacoli tecnici. Quando Zhang propose il concetto nella propria tesi di dottorato negli anni Ottanta, le tecnologie per verificarlo sperimentalmente non esistevano ancora. La combinazione attuale di intelligenza artificiale e simulazione computazionale sta accelerando la progettazione razionale di nuovi catalizzatori, aprendo prospettive concrete per le energie rinnovabili e per una chimica industriale più sostenibile.

0: 是金话认真到的。
1: Ricorre il 20° anniversario dell'iscrizione delle rovine di Yinshu nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, un sito che rappresenta il punto di partenza dell'archeologia cinese moderna e il luogo da cui si è avviata la ricostruzione della cronologia dell'intera civiltà cinese. Le rovine si trovano ad Anyang, nella provincia dell'Henan, e corrispondono all'antica capitale

la tarda dinastia Shang, risalente a oltre 3.000 anni fa. Tra i reperti più significativi vi sono le cosiddette ossa oracolari, frammenti di ossa animali incisi con un sistema di scrittura noto come Jiaguan, considerato il più antico sistema formale di scrittura della Cina. La scoperta di queste incisioni alla fine dell'Ottocento ha retrodatato di quasi 1.000 anni la storia documentata del paese, facendola risalire alla tarda epoca Shang, invece che al periodo degli stati combattenti. A partire da Yingsu, gli archeologi hanno progressivamente ricostruito la sequenza delle capitali Shang per i periodi precedenti, identificando siti intermedi nell'Henan, fino a risalire ai resti di quella che è considerata una capitale della tarda dinastia Xia. Il museo del sito si distingue oggi per un approccio innovativo alla divulgazione. Oggetti ispirati ai reperti, come il berretto asciugacapelli, a forma di gufo ispirato a un vaso rituale del XVII secolo a.C., sono diventati prodotti di tendenza tra i visitatori. Il museo integra anche le scritture Jiaguan nell'educazione scolastica locale, con scuole primarie specializzate nell'insegnamento di questo antico alfabeto. Un progetto di digitalizzazione è in corso per catalogare e preservare le oltre 160.000 ossa oracolari finora portate alla luce, molte delle quali oggi disperse in musei di tutto il mondo. Il sito si avvicina al centenario degli scavi, previsto per il 2028.

La reputazione della Cina come destinazione di viaggio, straordinariamente sicura, continua a crescere a livello internazionale, alimentata da un flusso costante di testimonianze di turisti e residenti stranieri che raccontano la propria esperienza di libertà di movimento anche nelle ore notturne, nelle grandi metropoli, senza timori per la propria incolumità o per la custodia dei propri effetti personali. Il fenomeno dei cosiddetti muri di bagagli incustoditi nelle stazioni della metropolitana, dove i viaggiatori abbandonano le proprie valigie lungo le pareti prima di esplorare la città, è diventato un simbolo virale di questa fiducia collettiva, replicato in diverse città, tra cui Wuhan, Changsha, Foshan, Nanchino e Fuzhou. I dati ufficiali confermano questa percezione. Nel 2025 i reati penali sono diminuiti del 12,8% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i livelli più bassi degli ultimi decenni. Il rapporto annuale sulla sicurezza globale elaborato da Gallup ha classificato la Cina al terzo posto mondiale su oltre 140 paesi e territori esaminati, evidenziando l'alta fiducia pubblica nelle forze dell'ordine e i bassi livelli di esperienza diretta di criminalità. Studenti, professionisti e turisti provenienti da Canada, Marocco, Stati Uniti e Serbia hanno descritto la propria sorpresa iniziale nel vedere persone camminare tranquillamente nelle strade fino alle 3 di notte e il modo in cui questa impressione si è progressivamente normalizzata nel corso della loro permanenza. Esperti cinesi attribuiscono questa condizione a una combinazione di fattori: il ruolo della tecnologia, il miglioramento del tenore di vita negli ultimi 20 anni, le politiche di sicurezza scolastica e comunitaria e il forte senso di responsabilità collettiva che caratterizza la società. La sicurezza viene definita non soltanto come assenza di pericoli, ma come presenza di un'esistenza quotidiana serena e fiduciosa.

Zhong Yu, ingegnera e accademica dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha ricevuto la medaglia del 1 luglio, la massima onorificenza del Partito Comunista Cinese, in una cerimonia tenutasi a Pechino. Nata nel 1936 durante il conflitto con il Giappone, Zhong ha dedicato oltre 60 anni della propria carriera allo sviluppo dell'industria pesante cinese, dalla siderurgia all'ingegneria aerospaziale. Fu tra le pochissime donne, su oltre 300 studenti, a specializzarsi in meccanica metallurgica al Beijing Institute of Iron and Steel Technology, da cui si laureò nel 1960. Negli anni 70 guidò una battaglia tecnica e simbolica contro un consorzio straniero, che aveva attribuito a errori degli operatori cinesi il cedimento di alcuni componenti critici di un laminatoio, importato dalla Wuhan Iron and Steel. Il suo gruppo dimostrò con prove irrefutabili che la responsabilità era nei difetti di progettazione e fabbricazione del produttore estero, ottenendo un risarcimento e la revisione del progetto. Negli anni 90, già sessantenne, assunse la guida di un programma statale per migliorare le tecnologie di produzione dell'alluminio, un materiale per il quale la Cina dipendeva allora dalle importazioni per il 70% del fabbisogno di prodotti ad alte prestazioni. Dopo quasi un decennio di lavoro con un team di oltre 100 ricercatori, il programma estese la sicurezza delle riserve di bauxite cinese da meno di 10 anni a circa 60, e liberò il paese dalla dipendenza tecnologica estera in quel settore. Oggi, pur avendo superato gli 85 anni, Zhong è ancora attiva nella ricerca, guidando lo sviluppo di componenti in lega di alluminio per razzi vettori pesanti destinati al programma spaziale cinese.

le forze di polizia di diverse città cinesi hanno smantellato numerose reti di scommesse sportive illegali legate ai mondiali di calcio 2026, procedendo al fermo di decine di sospettati in un'operazione che ha coinvolto Huzhou e Hangzhou nel Zhejiang, Xi'an nello Shaanxi, Yangyu nel Sichuan e Yulin nel Guangxi. I gruppi smantellati operavano attraverso canali di comunicazione istantanea, gruppi di chat, siti di scommesse offshore e schemi di rimborso, attirando gli utenti con promesse di quote elevate, previsioni infallibili e guadagni garantiti. Nel caso di Huzhou, quattro sospettati avevano costruito una rete capace di gestire flussi finanziari per oltre 1,5 milioni di yuan, pubblicando annunci sui social media e indirizzando gli utenti verso piattaforme straniere di scommesse. A Hangzhou, un'operazione ha portato al fermo di 8 persone per un giro d'affari superiore al 1 milione di yuan, con il gruppo che si presentava come gestore di un mercato delle scommesse sui mondiali con quote privilegiate. Il caso di Xi'an è stato risolto in soli 19 ore dopo l'avvio delle analisi notturne, con l'impiego di un gruppo operativo di 20 agenti che ha raccolto prove elettroniche e tracciato i flussi finanziari. Il caso del Guangxi è emerso nell'ambito della campagna Rete Pulita 2026 ed ha riguardato un'organizzazione specializzata nella promozione del traffico verso siti di gioco d'azzardo attraverso contenuti multimediali su piattaforme social. Le autorità hanno ricordato che le scommesse online sono illegali in Cina e che le promesse di vincite sicure o rendimenti elevati costituiscono quasi sempre truffe. Diverse piattaforme digitali hanno avviato campagne di rimozione dei contenuti illegali e di segnalazione alle forze dell'ordine.

之地，但有个自己不知的角落，他满是欢喜。守望晚班迎来的早晨，有的时候会特别孤寂。

0: Il bilancio dei terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno ha raggiunto quota 4.333 vittime, con oltre 16.740 feriti e quasi 6.500 di persone tratte in salvo. Le autorità hanno allestito 94 campi di accoglienza temporanea, che ospitano più di 18.000 sfollati. 30.000 volontari si sono registrati per partecipare alle operazioni di soccorso durante la fase critica del disastro, e il governo ha proposto di coinvolgerli anche nella fase di ricostruzione degli alloggi danneggiati o distrutti. Per affrontare la crisi abitativa, le autorità hanno avviato un registro abitativo unificato, che fungerà allo stesso tempo da censimento delle famiglie colpite e da banca dati per l'erogazione di sussidi statali. Il governo ha in programma di allestire campi con abitazioni transitorie monofamiliari in attesa della costruzione di alloggi permanenti. L'Assemblea nazionale ha annunciato la riforma della legge sugli affitti e la creazione di un sistema di credito e sussidi per aiutare le famiglie terremotate ad acquistare nuove abitazioni. Sul fronte internazionale, il governo ha inviato lettere a diversi paesi chiedendo lo sblocco di fondi venezuelani congelati all'estero a causa delle sanzioni economiche imposte da Stati Uniti e altri paesi, risorse che potrebbero essere utilizzate per finanziare la ricostruzione. Le operazioni di ricerca tra le macerie sono proseguite in condizioni difficili, con squadre specializzate impiegate nelle aree più colpite.
1: 如果你能够在人群中一眼认出我，那么我们就在一起。

La Cina sta intensificando gli sforzi per attrarre sul proprio territorio le sedi di organizzazioni scientifiche e tecnologiche internazionali, ampliando le infrastrutture dedicate nella capitale e registrando nuove presenze in diverse province del paese.

Pechino ha recentemente ampliato il proprio polo di organismi scientifici internazionali, aggiungendo sportelli di servizio, sale espositive, spazi per riunioni e ambienti di lavoro connessi a reti trasfrontaliere. Tra le novità più significative, il Comitato Amministrativo delle Università Spaziali della Federazione Astronautica Internazionale, con sede a Parigi, ha stabilito il proprio segretariato permanente ad Dalian, nell'Liaoning. A Chengdu, nel Sichuan, è stata fondata la Società Internazionale per le Tecnologie di Sensoristica, con la partecipazione di istituzioni provenienti da 10 paesi, tra cui Regno Unito e Canada. L'ecosistema di ricerca e la solida base industriale della città sono stati i fattori determinanti nella scelta della sede. Esperti citano tra i principali fattori di attrazione della Cina la disponibilità di dati su vasta scala, la varietà degli scenari applicativi e le lunghe serie storiche di osservazione già disponibili per la ricerca di frontiera. Le catene industriali complete rappresentano un ulteriore elemento di richiamo per le organizzazioni che necessitano di tradurre la ricerca in applicazioni concrete. Da un punto di vista geopolitico, queste organizzazioni con sede in Cina vengono descritte come hub imparziali per la cooperazione scientifica transfrontaliera, in un'epoca segnata da preoccupazioni per la frammentazione della scienza mondiale e la formazione di blocchi contrapposti. Dal 2016, la Cina ha definito politiche nazionali per incentivare l'insediamento di organizzazioni scientifiche internazionali, con province come il Guangdong e il Jiangsu, che offrono contributi economici diretti per l'apertura di sedi o uffici centrali.

Attraverso la riproduzione artificiale e il monitoraggio di precisione, i ricercatori hanno salvato la Paracmeria omeiensis, un raro albero di magnolia endemico della montagna, di cui in natura sopravvivono appena 90 esemplari. Dal 2012, il programma

PMI con un tasso di sopravvivenza superiore al 90%. È stata inoltre ritrovata una rana a macchie chevron, un anfibio endemico che era scomparso dai registri scientifici per decenni. Nel 2024 sono stati avvistati 3 individui nello stesso sito, in cui la specie era stata osservata per l'ultima volta nel 1965. Negli ultimi 5 anni, le autorità locali hanno documentato 3 nuove specie animali per la scienza, 3 nuove specie vegetali e 16 nuove specie animali precedentemente non registrate nell'area. Una rete di 73 telecamere a infrarossi, di cui 22 con trasmissione dati in tempo reale, copre oggi l'85% dell'area di monitoraggio target, avendo già raccolto quasi 3.000 immagini valide e identificato 46 specie animali. Il sistema ha contribuito anche alla risoluzione di un caso di bracconaggio. Il Monte Emei ospita oltre 3.700 varietà di piante superiori e più di 2.300 specie animali e costituisce il sito tipo per 253 specie vegetali e 157 animali.

0: ha ricevuto la Medaglia della Gioventù del 4 maggio 2026, uno dei più alti riconoscimenti nazionali per i cittadini under 40, per i risultati ottenuti in 15 anni di operazioni antidroga. Dall'inizio della propria carriera, Lee ha partecipato all'arresto di 147 sospettati e al sequestro di oltre 2.100 kg di sostanze stupefacenti, prendendo parte a 7 operazioni di grande rilevanza ciascuna riguardante carichi superiori ai 100 kg. Tra le missioni più rischiose figura un'operazione sotto copertura del giugno 2024, durante la quale Lee trascorse 2 giorni e una notte ospite dei trafficanti in un albergo, dovendo mantenere la propria copertura anche in situazioni di estrema tensione, incluso un incontro fortuito in ascensore con 2 colleghi in uniforme che non erano a conoscenza della sua identità fittizia. 50 secondi di conversazione forzata con i trafficanti nel breve tragitto tra i piani restano tra i momenti più carichi di rischio della sua carriera. In un'altra operazione, Lee si è lanciato fisicamente all'interno di un'autovettura nel tentativo di impedire la fuga di un sospettato, rimanendo bloccato nel veicolo con 2 trafficanti prima che i colleghi riuscissero a sfondare i finestrini per liberarlo. Durante un terzo intervento, un trafficante catturato gli ha offerto fino a 5 milioni di yuan per consentirne la fuga, senza ottenere alcuna risposta diversa dalla segnalazione ai colleghi dell'ubicazione del sospettato. Gli ha ricevuto nel corso della carriera riconoscimenti di primo, secondo e terzo grado per meriti individuali.
1: Hey, hey!
2: 早了，去你的队。

La Cina ha definito un piano per portare la capacità produttiva di cereali a circa 725 milioni di tonnellate entro il 2030, nell'ambito di una strategia più ampia per il quinquennio 2026-2030 che punta sia all'aumento dei volumi sia al miglioramento della qualità dei prodotti agricoli. Il piano si inserisce in un contesto globale caratterizzato da eventi meteorologici estremi più frequenti, volatilità dei mercati internazionali delle materie prime alimentari e crescente incertezza geopolitica. La Cina ha già realizzato importanti progressi nelle infrastrutture agricole e nelle tecnologie di coltivazione. Il contributo del progresso scientifico e tecnologico alla crescita del settore supera oggi il 64%, collocando il paese tra i principali innovatori mondiali in campo agricolo. Macchinari avanzati, droni e intelligenza artificiale sono già ampiamente utilizzati lungo le filiere produttive. Tra le priorità individuate vi è l'incremento della produzione di varietà pregiate di riso, con buone caratteristiche organolettiche, e di grano ad alto e basso contenuto di glutine, attualmente insufficiente rispetto alla domanda. Il piano identifica anche nel mais e nella soia i principali motori della futura crescita della domanda di cereali, riflettendo un cambiamento nei modelli di consumo, che vede diminuire l'uso di riso e frumento a vantaggio dei mangimi per l'allevamento. La produzione di soia ad alto rendimento e alto contenuto di olio è considerata una priorità strategica per ridurre la dipendenza dalle importazioni. Il piano prevede inoltre misure stringenti per la protezione dei terreni agricoli, lo sviluppo di campi ad alto standard e il miglioramento delle infrastrutture per la gestione delle acque. Meccanismi di incentivazione economica per premiare la qualità superiore dei prodotti agricoli dovranno facilitare il collocamento sul mercato delle produzioni di eccellenza,

aprendo nuove prospettive concrete per l'industria energetica pulita e per la chimica verde. La possibilità di sfruttare quasi integralmente ogni singolo atomo di metallo prezioso come sito reattivo attivo rappresenta un salto qualitativo rispetto all'efficienza dei catalizzatori convenzionali, aprendo la strada a processi produttivi radicalmente più efficienti nel settore farmaceutico, dei carburanti sintetici e dei materiali polimerici avanzati. Le nuove generazioni di ricercatori stanno combinando questa base teorica con le capacità della simulazione computazionale e dell'intelligenza artificiale per progettare catalizzatori su misura per specifiche reazioni chimiche, accelerando notevolmente i tempi di sviluppo rispetto all'approccio tradizionale basato sulla sperimentazione empirica. Parallelamente, le grandi multinazionali presenti in Cina stanno investendo nell'integrazione di queste tecnologie con le proprie catene di fornitura. Aziende come Corning, attiva da decenni nella scienza dei materiali, confermano che la Cina offre l'ambiente industriale più favorevole per la commercializzazione rapida di innovazioni che richiedono infrastrutture manifatturiere complesse e accesso a un mercato di dimensioni continentali. Il paese sta costruendo un percorso che unisce ricerca fondamentale, applicazione industriale e sostegno istituzionale in settori strategici come le energie rinnovabili, la mobilità elettrica e i nuovi materiali. Questo approccio sistemico, che integra le capacità di università, centri di ricerca pubblici e imprese private nazionali e straniere, viene indicato dagli esperti come uno dei principali vantaggi competitivi della Cina nella corsa globale verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

当你少年时，把世间美好都纳入怀中，一路走来，步履越来越仓皇，回望来时的路，你还是曾经那个少年吗？

今天又下雨了，伦敦的日常天气，唉。

0: 比我的大，为什么不平等啊？好气哦！
1: 我是男的，
0: 你的大什么？
1: 我比你高。

0: 的电话将转接到语音信箱，嘟声后开始计费。如不留言，请
1: 爸。我好想你。

0: 对。啊。我要木兰两颗盘旋不空。
1: 好好好，马上再走。
0: 我湖当中美丽朦胧。
1: 我
0: 要的山盟不

不要拒绝悲伤，只管去难过去愤怒好了，忍不住眼泪那就尽情地哭吧。

0: 那么我们就在一起。
1: 谢谢老公。

比我更懂你，我会是你身边的那个谁。就在今天，不再放开手。

无论顺境、逆境、贫穷、富有，爱他始终如一。